kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam matériel bobu jël nako ci dom bayta xam bobu di Nawfal ibn al-Harith ibn Abd